contare fino a 15. Grazie alla maestra si è imparato a contare fino a 15. Grazie alla maestra si è imparato.